Franca, la demazale punglite che te fica, no virashna 47 minutos, kungel kale, bringeli watiku, atave, arangela, a singletano, ikulu, yagodoka doka, takulwa, ni timbangi, lum tikwini. Indaleyo, imelakova, karwina wii, iasha, maritu, ya mringeli watiku, kufambinika singletano leyi.

0: Mingsiti himela kuva kru na wita shaka tirsano na ante nasionali maritu ya mrangili wati kumaelano ni tlingilitano ikulu inga karila nziwa nzinzi wati ku ya kuva kuvulavuliwa mikulwa ni timbangi lumu tukwini. Kambe itlelo la tawai shildri mbile changana inyuma kola lanu pangletuweke a Francisco Simbini karitu Manuel Antonio aka mchini yanmahlwini ulongoloka ni mtiro ya Radio Mosambiki emisuri provincial kagaza.
1: Radio Mosambiki emisor provincial de Gaza transmite a emissão em língua portuguesa.

Radio Msambik, emisore provinciale ya Kagaza, Aasha, Ishichangana.

Radio Msambique, emissore provinciale ya Kagaza, Aasha, Ishichangana.